dale, dale. Montero, Lozano, Di Lolo, Jagger, Blanco. Dale, dale, vos. Delgadito, Paredes, hasta Sivan.